0: Arriba Guerrero.
1: RTG 97.7 MHz FM.
0: Experiencia radiofónica total.
2: De Guerrero Gigo o Guadanumu Mutimanando Maguada Sendi o Manangua y Masastomi Madriguehi Soma Diriganati Nastango Manatagini o Natasini Mbago Mosono Gomasni Qua Do Yamandigaki Pero Gitmami Jumbanat Nagutana o Utana Drigamigisho Nasta Shambonatitana Gitma Gimadi Mambaya nace, mas na botana di masera da sendi, i mas na ditana di magna di masera da be i acesida o i bonandi, sta danu ma minoga ma sha boswa gonya ma atayasa ya minoga ma iguana, madrigo matajawiro kondima ma sha masera da sendi, i kangarat mananda mara dada o manangwa inambi imara da. Shatas numa madrigutana mananda matriguada sho diari ganatina stango shukwe timbo sho na tayahu na guerrero gi.